vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non hai età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.